Siddhi kichang siddhi kamang siddhi lapo chayo nichang paramenta maharaja varasa paramarachiniya sa avato sapata